ces années, les corbiches. Io carton dal burek, attacchi porcellan. Se potrei impazzi, burka ma, tappeti parmesan.